dire, vi si trompe un bicchite che sta lì. Chi te culà lo clà? Ah là là! Bonsoir à Willy Picatus, comment il va?